0: move it.
1: La da di da da di da.
0: Come on.
1: On the stereo, let the speakers blow your mind.
0: Blow my mind, baby.
1: Let it go, here we go. La da di da da di da.
0: Come on, yeah.

come onde nel vento, tra luci e cemento, scivoliamo leggeri nella città dei pensieri. Noi cerchiamo la notte, noi vogliamo i piaceri, la città dei pensieri, falsi miti di ieri.

richiamo la vita nella notte che avvolge una luce ci guida, questo suono che nasce, noi richiamo la vita.